Cioè le cuocali, la chiami, tu piano mai lì, mi va, ma pare Gigi. Ma che mi pia, non ci funza, pole pole.